0: Cosa fate io che ti conmigo? Non è frio!
1: E más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor. Te da calor.